0: This is Halloween Hit Radio. The Scary V Radio.
1: È mezzanotte. È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula. No, no!